Milano, fare lume, c'hanno loro l'innesso dalle mevo, fare lume, amaciro.